silama. Bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.

amo. Non è possibile avere fra le braccia tanta felicità, baciare